non è niente il mio confronto. Un me d'oro il sen piagato, verso lui, verso lui.

qualche altro capitale abbiam poi che alcun non sa, e qualche altro capitale abbiam poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.